0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Gianni Fiorellino, Mullechella e Zucchero.
3: Caro

0: Gigi D'Alessio, l'amore che non c'è.
1: Ho bisogno di parlarti adesso, ascoltami. C'è un silenzio che nasconde ambiguità.

mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai.

0: idee migliori.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Franco Staco, cuore mio.
2: Quasi mai.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

canzoni napoletane.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano biondo.

0: Franco Moreno e Anna Merolla, Come te penso.
1: Dimmi che stai facendo.
2: Ti giuro, non sto chiedendo.

0: quelle migliori. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
0: Bella Radio. Le migliori.
1: Mario Forte. Ma che ne sanno?

Ci sta mica, ci sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci sta mica, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Gigi Finizio. Buongiorno amore.

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci hai fatta amore così.

0: bugiarelle che diventano importanti.
1: Era niente.
0: Era niente.
1: Topolini ha diventato un gigante.
0: Topolini ha diventato.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: quelle migliori. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
0: Bella Radio. Le migliori.
1: Emiliana Cantone. Grande.

canzoni napoletane. Gioele Spadaro, Sole, Mare e Discoteca.

0: Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti incontrato con tutto te,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se io vedo così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: bella radio.
1: Summertime. Mentre pensavo a te in ta cucina, ci sono tutta la faccia.
0: Giusy Attanasio, te dico sì.

0: la tua bella estate, bellissima estate.
1: Bella radio. Sono le 4:58.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: fatti con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

quando nascimmo, nascimmo tutto quanto a nulla. Allora sì, ma pulito, poi siamo noi che ci sposiamo.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6:02.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: Daniele De Martino, buona vita.
1: È iniziato un po' per gioco, un messaggio e qualche storia, mi menzioni o ti reazioni.

una mia segreta, a quando tu sei stata mia, non t'ha mai tradita. A te che viene a mascetà, con bene rite in mano, casi da piccia che con me subito vuoi fa pace. Casi capì quando sto male e mi fai un sorriso, casi da cima a modo tu.

Ora gira, rigira la mia testa. Da quando mi hai lasciato è sempre festa. Tu sei una cosa bella, io non lo so più. Dolce ma certe volte fai male di più. Ora non credo più a quello che dici. Hai preferito

0: Bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Raffaello, la tua pelle addosso

0: canzoni napoletane. Tony Marciano, forse sei tu.
1: Chi mi fascia da buona e tranquilla mattina, chi mi manda una stella quando sto mesi guai, chi mi illumina.

0: canzoni napoletane.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Nando De Marco e Stefania Lei, A colpa tua son io.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: bella radio. Nando Mariano e Giusy Attanasio, l'altra metà.
1: Pulisse camera per strada della città, senza desidera, sta voglia di passare. Non voglio più aspettare, dimmi come c'è fa, tu mi ha rubato un po' di te senza sbagliare.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto?

0: Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpeace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio.
1: Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sì tu.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
2: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 8:02.
8: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Le guardie della rivoluzione in Iran hanno dichiarato che gli Stati Uniti saranno puniti per l'attacco compiuto sull'isola di Larak, definendolo un atto di aggressione che ha causato vittime e feriti tra i combattenti e i cittadini locali. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a Etna Forum, ha precisato di non aver mai chiesto la sostituzione di Ranucci, aggiungendo che in merito al report andava eventualmente abolita la metodologia e augurandosi che il programma venga mantenuto. Sempre nel corso dell'intervento a Etna Forum, Ignazio La Russa ha dichiarato che la premier Giorgia Meloni sarebbe una splendida presidente della Repubblica, pur precisando che non sarà questa la volta giusta e aggiungendo di non avere alcuna aspirazione personale per quel ruolo. Il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza, mentre il premier dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro ha annunciato che ogni aspetto dell'incidente sarà oggetto di un'indagine. Si aggravano i dati relativi alla devastante alluvione in Nepal, dove il bilancio dei morti ha superato quota 900, mentre restano oltre 4.000 i dispersi e quasi 1.000 i lavoratori intrappolati nei tunnel dei sistemi idroelettrici. Negli Stati Uniti, il CENTCOM ha confermato un'azione limitata e precisa contro unità dei Pasdaran impegnate nella posa di mine, registrando la risposta di Teheran con il lancio di missili contro basi in territorio giordano e droni sugli Emirati. Alessandro Di Battista ha pubblicato un messaggio sui social dall'ospedale di Cuba, a La Habana, dove è stato trasferito dopo aver ripreso conoscenza, rispondendo a chi gli augura un pronto rientro in Italia dopo il malore accusato a Santa Clara. Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'uomo di 52 anni, di nazionalità cinese, arrestato in flagranza dai carabinieri e indagato per l'omicidio volontario della moglie nella loro abitazione in Friuli. Cremona prova a rialzarsi dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito la città e la provincia, con 50 persone sfollate e centinaia di richieste di intervento gestite dai vigili del fuoco, mentre il Duomo, con la guglia mozzata, resta il simbolo più evidente dei danni. Un uomo di 35 anni, originario di Milano, che lavorava come volontario in alpeggio, è morto in una baita a Baceno, nel Verbano Cusio Ossola, a causa di una fuga di monossido di carbonio che ha intossicato anche una donna e altre persone presenti. Un vasto incendio divampato nelle campagne di Orune, nel Nuorese, ha richiesto l'intervento di un Canadair e la temporanea chiusura di una corsia della statale 131 di CN a causa del fumo e delle fiamme alimentate dal vento, con le bonifiche già avviate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che la situazione nell'exclave spagnola resta critica, con migliaia di migranti presenti e forti tensioni con i residenti, proprio mentre scade lo stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il senatore del PD ha annunciato pubblicamente di convivere dal Duomo 1020 con il morbo di Parkinson, definendo la diagnosi iniziale una botta tremenda, ma sottolineando l'importanza di non scoraggiarsi. Il centro-sinistra si prepara a una battaglia dura e intransigente, senza escludere il ricorso alla piazza, in vista della ripresa dell'iter, della riforma della legge elettorale in Senato, contestando in particolare le ipotesi sul ballottaggio e sulla soglia per il premio. Per lo sport, il tecnico del Cagliari ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando la bravura nella reazione, ma riconoscendo i meriti dell'Inter, esprimendo inoltre soddisfazione per gli applausi ricevuti dal pubblico. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'inizio della nuova settimana, nonché l'ultimo giorno del mese di agosto, non vedrà novità, ancora estate piena sulla Sicilia, con valori però più attenuati nei primi giorni del mese di settembre. La prima decade vedrà infatti condizioni di caldo estivo con valori meno anomali, valori che infatti hanno raggiunto su alcune zone anche i 43 gradi, quindi valori decisamente sopra la media. Non ci saranno novità, questa sarà l'unica novità, ovvero valori e temperature massime più accettabili. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella estate.
3: Gianni Celeste. Sì, da mia.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate. Summer
7: Station. Mr. Hyde e Andrea Sannino, Na vota sola.
8: A volte capita che sono solo e non riesco a spiegarmi davvero l'amore cos'è.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Ricciardi, Come chiove.
1: Ma come chiove che stasera.

0: Previsione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare vendere ed oro follia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le oro follie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella

0: bella radio.
1: Nancy Coppola, fra tutte innamorate.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Gigi D'Alessio, Una lunga sera.
2: È una lunga sera.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: dai, bandiera.
1: Chiamo, va giù. Quello però è pure controllato, no? Sono male, no? Ma chiamo pure io. Infermiera! Infermi!
2: Bella radio! Bella radio! Canzoni napoletane.

0: Franco Staco, Stella e mezzanotte.
1: Sono stanco di aspettarti qui, ho bisogno di sentirti mia. Come so bugiardi che si suona, pare sempre che stai qua vicino a me. Tu che nutri tutti i tuoi pensieri come un libro pieno di poesia, e l'angoscia poi ci prende

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 8 e 58 minuti.
7: Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'inizio della nuova settimana, nonché l'ultimo giorno del mese di agosto, non vedrà novità, ancora estate piena sulla Sicilia, con valori però più attenuati nei primi giorni del mese di settembre. La prima decade vedrà infatti condizioni di caldo estivo con valori meno anomali, valori che infatti hanno raggiunto su alcune zone anche i 43 gradi, quindi valori decisamente sopra la media. Non ci saranno novità, questa sarà l'unica novità, ovvero valori e temperature massime più accettabili. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. We'll

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Rosario Miraggio, vivi per lui.
2: Il primo

0: finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
6: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bell'estate.
4: Mario Forte, Dimane te spose con me.

Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Gigi Finizio, 5 giorni.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio, la tua bella estate.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: bella radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
5: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio.
5: Sono le 10 in punto. News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Palermo, l'ANCI Sicilia ha chiesto interventi urgenti alla Regione e al Governo nazionale per i territori colpiti dagli incendi nel corso del fine settimana, oltre al riconoscimento dello stato di emergenza, dove ne ricorrano le condizioni. A Mascali prenderà il via il 1 settembre il progetto di utilità collettiva denominato Cura e Decoro del Cimitero Comunale, che interesserà le strutture di Mascali e Puntalazzo, con il coinvolgimento dei beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro. A Catania, il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale Riccardo Pellegrino è intervenuto sulla vicenda di Catania Rete Gas, annunciando la presentazione di un accesso agli atti per fare chiarezza sui conti della società interamente pubblica. Restando a Catania, le prime due giornate del campionato di Serie C hanno consegnato ai rossazzurri due sconfitte contro l'Inter Under 23 e il Monopoli, lasciando la squadra a 0 punti e aprendo diversi interrogativi per l'allenatore Emilio Longo. I carabinieri della compagnia di Carini, con il supporto del nucleo cinofili, hanno eseguito controlli straordinari tra Carini, Terrasini e Isola delle Femmine, registrando 8 denunce per furti di luce, risse e violazioni al codice della strada, oltre a multe per oltre 2.800 euro. In merito agli eventi musicali in Sicilia, l'iniziativa Fallo Ora punta a sensibilizzare il pubblico del Giova Summer Party sui temi del riciclo e sui comportamenti legati alla procrastinazione collettiva. La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana, The Brass Group, ha reso noto il programma dei concerti previsti per tutto il mese di settembre, con un calendario che attraverserà differenti espressioni e linguaggi della musica jazz nell'ambito della rassegna Brass at Spasimo. Per lo sport, il centrocampista Gianfreddi Greco ha affidato ai social un chiarimento dopo la gara tra Monopoli e Catania, specificando di non aver voluto mancare di rispetto a nessuno con la sua esultanza in seguito al gol del definitivo 2-0 realizzato contro la sua ex squadra. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
7: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'inizio della nuova settimana, nonché l'ultimo giorno del mese di agosto, non vedrà novità, ancora estate piena sulla Sicilia, con valori però più attenuati nei primi giorni del mese di settembre. La prima decade vedrà infatti condizioni di caldo estivo con valori meno anomali, valori che infatti hanno raggiunto su alcune zone anche i 43 gradi, quindi valori decisamente sopra la media. Non ci saranno novità, questa sarà l'unica novità, ovvero valori e temperature massime più accettabili. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. We'll be right back.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Carmelo Zappulla, grande amore.
2: Non ci posso pensare. Se avessi ancora una vita davanti a me, la passerei a raccontare questa nostra storia, per far capire cosa vuol dire quando la verità si concede solo all'orrore. Ma che verità è mai questa? Sentenza di morte. Morte che cresce nel mio sangue e si nutre di dolore. Dai, ti prego, andiamo via.

solo riuscissi a parlare con Dio, basterebbero poche parole per chiedergli di non portarti via da me, e resterei lì ad attendere, senza mai stancarmi di aspettare.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella.

0: revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Bell'estate.
9: Emiliana Cantone, te volesse vedere.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto questo carosi? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io mi devo capire quando ti voglio bene, sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi dici la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

noi stiamo ancora qua, senza mai ci abbandonare. Scritto in coppa a pelle e scritto in coppa a cuore, Sebbi.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio.
1: Sono le 11:03.
2: Bella Radio. Bella
1: Radio. Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'inizio della nuova settimana, nonché l'ultimo giorno del mese di agosto, non vedrà novità, ancora estate piena sulla Sicilia, con valori però più attenuati nei primi giorni del mese di settembre. La prima decade vedrà infatti condizioni di caldo estivo con valori meno anomali, valori che infatti hanno raggiunto su alcune zone anche i 43 gradi, quindi valori decisamente sopra la media. Non ci saranno novità, questa sarà l'unica novità, ovvero valori e temperature massime più accettabili. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. We'll

0: bella radio. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella

0: bella radio.
1: Luciano Caldore e Marsica, Tamo e Tamerò. Sì.

E mo che stai tremando a fa? Tanto prima Rocco sai, non accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Bella radio. Giovanna De Sio, So pazza e te.
1: Forse son via cattiva, non do di.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pur si sta ma appiccicata, e tu dici non parla più.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane,
5: Bella Radio.
6: Sono le 12 in punto. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sull'Etna è in programma un'escursione che partirà da Etna Ovest, nello specifico a Piano dei Grigli, nel comprensorio di Monte Minardo, per un'attività di osservazione lungo i sentieri del Parco dell'Etna, attraversando Piano delle Ginestre fino a Monte Ruvulo. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e minacciato i familiari, probabilmente a causa di una crisi di astinenza da cocaina, durante un episodio in cui è arrivato a minacciare con un coltello anche il nipotino. L'intervento degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Nel Calatino, a Mirabella in Baccari, è attivo un centro antiviolenza, pensato per offrire un presidio gratuito e anonimo alle donne del territorio, riducendo le difficoltà legate alla distanza dai grandi centri urbani. A Mascali, nel tardo pomeriggio di giovedì, alcuni bagni chimici installati lungo via spiaggia per i servizi legati alle manifestazioni estive sono stati dati alle fiamme da ignoti. Il principio d'incendio è stato prontamente domato dai passanti, evitando danni peggiori. Sempre in ambito di cronaca, la polizia ha arrestato un 28enne sorpreso in strada nei pressi di un fast food della circonvallazione, vicino alla questura, mentre viaggiava in scooter con una busta contenente 110 grammi di marijuana nascosta sotto la t-shirt. A Noto, dopo l'incendio che ha interessato la zona industriale e in particolare un impianto per il trattamento di materiali plastici, i rappresentanti sindacali WIL e WILM chiedono risposte chiare sulla sicurezza e sulla salute delle persone, rifiutando silenzi e rassicurazioni generiche. In provincia, al Casale dell'Arte, è in programma per sabato 19 settembre, a partire dalle ore 21.45, l'appuntamento con la tribute band di Antonello Venditti. Restando nel catanese, l'inizio del campionato di calcio ha fatto registrare le prime due sconfitte per la squadra rossazzurra contro Inter Under 23 e Monopoli, lasciando la formazione a 0 punti e aprendo diversi interrogativi per l'allenatore Emilio Longo. A Terrasini, la comunità si prepara a celebrare una storica tradizione legata al tricentenario del violento terremoto del 1 settembre 1726, rievocando la notte con i lumi e il suono delle campane della Chiesa Madre, insieme all'attrice Stefania Blandeburgo. Tra Casteldaccia e Altavilla Milicia, all'agriturismo Casi Giavuti nella riserva naturale orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta di Mazzamuto, è in arrivo un weekend tra natura e astronomia in programma per sabato 26 e domenica 27 settembre. A Messina, il pronto soccorso dell'ospedale Piemonte ha interrotto le attività di emergenza-urgenza per 42 giorni, fino all'11 ottobre, per consentire lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti a servizio del blocco operatorio. A Siracusa interviene il deputato regionale Gilistro, polemizzando sulla gestione degli incendi, accusando la regione di limitarsi agli annunci istituzionali senza riuscire a fermare il ripetersi dei roghi che ogni anno distruggono boschi e aree naturali. A Santa Venerina torna l'appuntamento con Enoetna, la fiera delle eccellenze in programma per 3 giorni, dal 25 al 27 settembre, tra degustazioni, show cooking, spettacoli e visite guidate con le squadre provenienti da diverse città del vino. A Riposto è stata presentata la prima edizione della Festa della Pomelia, la manifestazione in programma nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 settembre. Per lo sport, il quotidiano La Sicilia analizza il momento della squadra rossazzurra, evidenziando come a distanza di mesi dall'arrivo della nuova proprietà, il rapporto con una parte della tifoseria si sia raffreddato, passando dall'entusiasmo iniziale alla contestazione registrata sui social. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'inizio della nuova settimana, nonché l'ultimo giorno del mese di agosto, non vedrà novità, ancora estate piena sulla Sicilia, con valori però più attenuati nei primi giorni del mese di settembre. La prima decade vedrà infatti condizioni di caldo estivo con valori meno anomali, valori che infatti hanno raggiunto su alcune zone anche i 43 gradi, quindi valori decisamente sopra la media. Non ci saranno novità, questa sarà l'unica novità, ovvero valori e temperature massime più accettabili. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Oh,

lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
2: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
3: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che te vedi che sono contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. A dove pensa che si innamora di me.
4: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

ma basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava a che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, sulla gatto riesco a pazzire.

0: questo sul cama stai vicino.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua...

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: questa vita mia, senza di voi, non è più la stessa. Ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta e finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire. Vi amo.
1: Ciao mamma. Ciao papà.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
5: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.

Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 8080.

0: è il nostro obiettivo.
1: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Le migliori

0: canzoni napoletane. Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Sempre con tuo odio non sta, lontana di non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne

persona sta in me, tu sa regine su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si bella pure in dare al canto.

0: finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
9: Salda Vinci, Fuga d'amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 11. Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10. Luciano Caldore. Si è innamorata mia.
7: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se ti riga per me sei importante, ti metti a ridere. Penso sempre a

0: pensava che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai suonata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 9. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
2: Mi capiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta, non sa posto da, pure quanti in tuo corpo.

0: ogni volta que tu vens, el cor mi s'estri e posa largo con meu mar. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 7.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 3. Toni Marciano,

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffeda 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Revisione in scadenza.
6: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 13 e 59 minuti.
13: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sull'Etna è in programma un'escursione che partirà da Etna Ovest, nello specifico a Piano dei Grigli, nel comprensorio di Monte Minardo, per un'attività di osservazione lungo i sentieri del Parco dell'Etna, attraversando Piano delle Ginestre fino a Monte Ruvulo. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e minacciato i familiari, probabilmente a causa di una crisi di astinenza da cocaina, durante un episodio in cui è arrivato a minacciare con un coltello anche il nipotino. L'intervento degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Nel Calatino, a Mirabella in Baccari, è attivo un centro antiviolenza, pensato per offrire un presidio gratuito e anonimo alle donne del territorio, riducendo le difficoltà legate alla distanza dai grandi centri urbani. A Mascali, nel tardo pomeriggio di giovedì, alcuni bagni chimici installati lungo via spiaggia per i servizi legati alle manifestazioni estive sono stati dati alle fiamme da ignoti. Il principio d'incendio è stato prontamente domato dai passanti, evitando danni peggiori. Sempre in ambito di cronaca, la polizia ha arrestato un 28enne sorpreso in strada nei pressi di un fast food della circonvallazione, vicino alla questura, mentre viaggiava in scooter con una busta contenente 110 grammi di marijuana nascosta sotto la t-shirt. A Noto, dopo l'incendio che ha interessato la zona industriale e in particolare un impianto per il trattamento di materiali plastici, i rappresentanti sindacali UIL e UILM chiedono risposte chiare sulla sicurezza e sulla salute delle persone, rifiutando silenzi e rassicurazioni generiche. In provincia, al Casale dell'Arte, è in programma per sabato 19 settembre, a partire dalle ore 21.45, l'appuntamento con la tribute band di Antonello Venditti. Restando nel catanese, l'inizio del campionato di calcio ha fatto registrare le prime due sconfitte per la squadra rossazzurra contro Inter Under 23 e Monopoli, lasciando la formazione a 0 punti e aprendo diversi interrogativi per l'allenatore Emilio Longo. A Terrasini, la comunità si prepara a celebrare una storica tradizione legata al tricentenario del violento terremoto del 1 settembre 1726, rievocando la notte con i lumi e il suono delle campane della Chiesa Madre, insieme all'attrice Stefania Blandeburgo. Tra Casteldaccia e Altavilla Milicia, all'agriturismo Casi Giavuti nella riserva naturale orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta di Mazzamuto, è in arrivo un weekend tra natura e astronomia in programma per sabato 26 e domenica 27 settembre. A Messina, il pronto soccorso dell'ospedale Piemonte ha interrotto le attività di emergenza-urgenza per 42 giorni, fino all'11 ottobre, per consentire lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti a servizio del blocco operatorio. A Siracusa interviene il deputato regionale Gilistro, polemizzando sulla gestione degli incendi, accusando la regione di limitarsi agli annunci istituzionali senza riuscire a fermare il ripetersi dei roghi che ogni anno distruggono boschi e aree naturali. A Santa Venerina torna l'appuntamento con Enoetna, la fiera delle eccellenze in programma per 3 giorni, dal 25 al 27 settembre, tra degustazioni, show cooking, spettacoli e visite guidate con le squadre provenienti da diverse città del vino. A Riposto è stata presentata la prima edizione della Festa della Pomelia, la manifestazione in programma nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 settembre. Per lo sport, il quotidiano La Sicilia analizza il momento della squadra rossazzurra, evidenziando come a distanza di mesi dall'arrivo della nuova proprietà, il rapporto con una parte della tifoseria si sia raffreddato, passando dall'entusiasmo iniziale alla contestazione registrata sui social. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
5: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
16: Quadro meteorologico invariato, caldo estremo, picchi oltre i 40 gradi su alcune zone della Sicilia, quindi valori decisamente oltre le medie del periodo. Prima decade di settembre, questa è la buona notizia, avremo condizioni di caldo estivo, le massime però si addolciranno, quindi un caldo meno anomalo. Non si intravedono però cambi di scenario, cambi che potrebbero giungere non prima della seconda decade di settembre. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

canzoni napoletane.

0: anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
9: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianni Fiorellino, il principe azzurro.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: migliori.
1: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono

l'inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito, ti piacciono? Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
1: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello, ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Gianni Vezzosi e Gianni Celeste, non saprai mai.
2: Quanta neve sta facendo, tutta bianca è diventata la civiltà. Dio che il freddo si congela col respiro, che squarisca il darmi un po'. 25 di dicembre, data che mi fa morire senza te. Cambierebbe tutto questo se potessi fare.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio. Sono le 15 e 3 minuti.
1: Bella radio. Bella
0: radio. Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Quadro meteorologico invariato, caldo estremo, picchi oltre i 40 gradi su alcune zone della Sicilia, quindi valori decisamente oltre le medie del periodo. Prima decade di settembre, questa è la buona notizia, avremo condizioni di caldo estivo, le massime però si addolciranno, quindi un caldo meno anomalo. Non si intravedono però cambi di scenario, cambi che potrebbero giungere non prima della seconda decade di settembre. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Nino D'Angelo, Vecchio amore.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
1: Le migliori.
2: Oh, oh, oh.
3: Canzoni napoletane.

0: Tommy Riccio, mamma.
1: Quante volte mi collate, braccia a te me la nottate, quando l'attacchi su serena camera.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella. Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Le migliori

Stasera sono tornato più tardi e ti ho mangiato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindi i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando i cuscini. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio di sole, l'ho portato a te.

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi.

0: dispositivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 e 3 minuti.
13: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Roma, nella zona di Pietralata, un'intera famiglia è stata trovata senza vita all'interno di un'abitazione. Le vittime sono una giovane disabile e i suoi genitori, che presentavano ferite da arma da fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri, mentre gli accertamenti e i soccorsi sul posto vedono la presenza anche del 118 e dei vigili del fuoco. Nel palermitano si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3, avvenuta nei pressi di Petralia Sottana a una profondità di 9 km. In Spagna è stato rilasciato l'italiano di 60 anni che era stato fermato nei giorni scorsi a Isla Cristina, vicino Huelva, dopo il ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca con segni di accoltellamento. La decisione è arrivata in seguito al completamento del sopralluogo tecnico della polizia giudiziaria e all'inserimento della relazione forense preliminare. Intanto a Sant'Eodoro è in corso un intervento per un incendio che interessa la zona tra la spiaggia della Cinta e il paese. La protezione civile ha evacuato in via precauzionale un'azienda agricola della zona, mentre sul posto operano un elicottero e i Canadair. Spostandoci sul piano politico, il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo a Etna Forum, ha dichiarato di non aver mai chiesto la sostituzione di Ranucci, aggiungendo di aver invece auspicato che venisse tenuto per far emergere eventuali inchieste ritenute non veritiere. Sul fronte economico si profila una crescita delle spese per le famiglie italiane al rientro dalle vacanze. Secondo le stime elaborate dal Codacons, l'aumento medio sarà di 633 euro a nucleo familiare, con un impatto particolarmente rilevante legato all'andamento del settore energetico. Le borse europee mantengono un andamento cauto in seguito alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, mentre registrano forti rialzi i titoli legati al petrolio e al gas, con il greggio e i futures sul combustibile, che segnano aumenti significativi sui mercati internazionali. Per lo sport, il calciatore francese Barcola è un nuovo giocatore del Liverpool, avendo firmato un contratto quinquennale con i Reds e manifestando l'obiettivo di vincere la Premier League. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
8: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi, e nella giornata di martedì il contesto rimarrà ancora anticiclonico. Prevarrà infatti il sole su tutta l'isola e i cieli saranno sereni e sgombri totalmente da nuvole. Clima dunque asciutto con temperature massime diurne non eccessivamente elevate rispetto ai giorni precedenti, punte localmente di 35 gradi nelle aree interne, anche meno sulle coste. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Daniele De Martino, odio.

0: Finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
7: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
7: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parlare fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che ha paura di perdere. Tengo ciò e non mi le ardi ragione, se t'ha già

0: radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te, c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me si tutto come.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Ivan Granatino, Malinconia.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Sono le 17 e un minuto.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi e nella giornata di martedì il contesto rimarrà ancora anticiclonico. Prevarrà infatti il sole su tutta l'isola e i cieli saranno sereni e sgombri totalmente da nuvole. Clima dunque asciutto con temperature massime diurne non eccessivamente elevate rispetto ai giorni precedenti, punte localmente di 35 gradi nelle aree interne, anche meno sulle coste. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer
1: Station. È da un po' che vorrei, ma il coraggio.
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: te, perché sto figlio non lo può vedere. Ormai si è fatto l'alba di salute. Anzi no, resta con me.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio. Summertime.
12: Marsica. Chi le va pazze per te?

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella

0: follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
1: E succedette giù vent'anni fa, fu una telefonata rintanotte.

Ma senti, son ca voce che intende, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce che intende, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti.

0: bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio.
5: Sono le 18 in punto. News.
6: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La prossima finanziaria in arrivo potrebbe introdurre un nuovo bonus in busta paga a Natale, con l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sulla tredicesima, che potrebbe arrivare fino a 135 euro. L'intervento allo studio della maggioranza si concentrerà sulla fascia media, con l'obiettivo di garantire un beneficio fiscale consistente per i lavoratori. A Catania, la polizia ha arrestato un 36enne accusato di aver minacciato con un coltello il nipote di 9 anni e di aver ferito la compagna. L'episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite familiare ed è probabile che l'uomo si trovasse in preda a una crisi di astinenza. Sull'asse dei servizi, in direzione Bicocca, due malviventi con il volto coperto hanno preso di mira una stazione di servizio notturna, portando via 100 euro dal distributore Petrol Company. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Restiamo nel catanese, precisamente a Palagonia, dove i carabinieri hanno scoperto un laboratorio e una drug room all'interno di un immobile, sequestrando anche una katana. Nell'operazione, condotta in un'area nota per lo spaccio di droga, sono stati arrestati un 24enne e un 29enne. Sempre nel catanese, ad Aci Castello, la polizia stradale ha fatto tappa in uno stabilimento balneare nell'ambito della campagna nazionale. Questa sera guido io. Gli agenti hanno incontrato gli avventori durante una serata musicale per promuovere la cultura della guida responsabile. A Palermo sono state fissate per il 22 e 23 settembre le date delle prove scritte asincrone dei concorsi pubblici dello scorso mese di luglio. L'iniziativa riguarda le candidate che avevano richiesto e ottenuto il rinvio dello svolgimento perché in stato di gravidanza. Intanto, le condizioni meteo in Sicilia continueranno a essere caratterizzate da sole e caldo per tutta la settimana. Con l'avvio dell'autunno meteorologico, l'anticiclone resta protagonista, regalando giornate dal sapore ancora estivo in tutta l'isola. A Caltagirone, l'assessorato comunale alle politiche dell'ecologia ha programmato per il mese di settembre due interventi di disinfestazione notturna contro insetti e parassiti. Le operazioni, curate da una ditta specializzata nell'ambito dell'igiene ambientale, prenderanno il via con il primo appuntamento fissato per i prossimi giorni. Sul fronte degli incendi che hanno devastato l'isola, il gruppo parlamentare controcorrente all'Assemblea regionale siciliana ha mosso pesanti accuse contro il governo regionale. Secondo l'opposizione, le decine di roghi che hanno colpito le aree dall'Agrigentino al versante ionico evidenziano responsabilità gravi e innegabili nella gestione dell'emergenza. Sullo stesso tema, a Palermo, la UIL attraverso i suoi rappresentanti ha puntato il dito contro quella che definisce una vera e propria negligenza, anziché una semplice emergenza. Il sindacato chiede maggiori controlli contro i piromani e interventi mirati per tutelare il territorio boschivo e le abitazioni. Spostandoci nel quartiere Zen di Palermo, sono stati celebrati nella chiesa di San Filippo Neri i funerali della bambina di 4 anni, deceduta a causa della difterite. Il parroco ha officiato la cerimonia, sottolineando l'importanza del sostegno alla famiglia colpita da questo tragico lutto. Un nuovo allarme arriva dal settore penitenziario siciliano, dove l'UL denuncia una situazione di grave emergenza nella sanità in carcere. Secondo i dati diffusi dal sindacato, si registra la presenza di un solo infermiere ogni 600 detenuti, una carenza particolarmente critica durante i turni notturni. Tornando a Caltagirone, il Politeama ospiterà il concerto del trombettista Flavio Boltro per la chiusura della quinta edizione del Caltagirone International Jazz Festival. L'appuntamento musicale è promosso dall'amministrazione comunale con la direzione artistica della rassegna. Momenti di tensione si sono registrati a Biancavilla durante la festa patronale, sul sagrato della chiesa. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha fermato il sindaco mentre teneva il suo discorso durante il tradizionale atto di affidamento alla Madonna dell'Elemosina. Per lo sport il Catania ha evidenziato ancora una volta i suoi limiti di continuità, mostrando un copione già visto nelle precedenti uscite. Dopo un avvio intenso e propositivo contro il Monopoli, la squadra ha registrato un calo progressivo nel corso della ripresa, confermando le difficoltà a mantenere alta la concentrazione per l'intera durata della partita. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
7: Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi, e nella giornata di martedì il contesto rimarrà ancora anticiclonico. Prevarrà infatti il sole su tutta l'isola e i cieli saranno sereni e sgombri totalmente da nuvole. Clima dunque asciutto con temperature massime diurne non eccessivamente elevate rispetto ai giorni precedenti, punte localmente di 35 gradi nelle aree interne, anche meno sulle coste. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: bella.
1: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
2: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
1: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
2: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
1: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
2: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: soltanto a questo tempo. Oggi fa 80 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio, la tua bella.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
2: Marco Calone, bionda, mora, rossa,

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di me.

per la strada per dirsi un ciao, e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare, e scegliere o sta insieme a essa oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio. Canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 19 e un minuto. News.
14: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Si aggrava il bilancio delle vittime delle inondazioni al Grand Canyon, dove il recupero di un altro corpo ha portato a 2 il numero dei morti. A Piacenza un driver di 43 anni è deceduto a causa di un malore in vicolo del guazzo, avvenuto proprio nel suo ultimo giorno di contratto. Lo spread tra BTP e Bund ha chiuso in rialzo a 82,8 punti base, con il rendimento del decennale che sale al 4,15%. Le borse europee hanno registrato una chiusura negativa a causa della ripresa degli scontri tra Stati Uniti e Iran. Nel pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco, una dottoressa e un'infermiera sono state aggredite e ferite da un ragazzo di 16 anni. Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha respinto l'istanza della difesa, confermando gli arresti domiciliari per il 38enne accusato di abusi sessuali in una discoteca milanese. Ha avuto purtroppo esito negativo la ricerca del giovane escursionista disperso nel gruppo del fumante, del quale non si avevano più notizie da sabato. A Milano, in corso Lodi, un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso da un mezzo pesante. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo a Etna Forum, ha dichiarato di non aver mai chiesto la sostituzione di Ranucci. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Maria Spinelli, giovane italiana vittima della sparatoria in Svizzera, ricordando anche i due connazionali rimasti feriti. Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha replicato alle accuse del primo ministro spagnolo, affermando che la Russia non ha avuto alcun ruolo nella crisi migratoria di Ceuta. Il colosso dell'ultra fast fashion Shein prevede di raccogliere quasi 1,5 miliardi di euro dall'offerta pubblica iniziale attesa ad Hong Kong. Tra le proposte a cui la Lega lavora in vista della prossima legge di bilancio figurano nuovi bonus per il caro energia, la riapertura della rottamazione quater e la flat tax per i giovani. Le borse europee si sono mosse con cautela in seguito alle tensioni in Medio Oriente, che hanno spinto al rialzo i prezzi del petrolio e del gas. Per lo sport, nella seconda giornata del campionato di Serie A, la Roma si è imposta in trasferta sul campo del Lecce con il risultato di 1-0. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella
15: Radio. Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi, e nella giornata di martedì il contesto rimarrà ancora anticiclonico. Prevarrà infatti il sole su tutta l'isola e i cieli saranno sereni e sgombri totalmente da nuvole. Clima dunque asciutto con temperature massime diurne non eccessivamente elevate rispetto ai giorni precedenti, punte localmente di 35 gradi nelle aree interne, anche meno sulle coste. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sotto il cielo rosso azzurro.
1: Sotto il cielo rosso azzurro.
0: Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro, quello rosso azzurro. Una squadra, il Catania.
2: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV?
3: Buonasera a tutti, buon pomeriggio, nuova puntata sotto il cielo rosso azzurro. Ben ritrovati a tutti, buon inizio settimana, lunedì 31 agosto. Salutiamo il mese di agosto, noi siamo pronti per iniziare. Un buon pomeriggio e un ben ritrovati anche a loro, Ferdinando Toro e Luca Mammana.
4: Ciao Mary.
5: Ciao Mary, ciao Luca.
4: Ciao Ferdinando.
5: Ciao.
4: Abbiamo un'allegria.
5: Come va? Sì, no, l'allegria in questi giorni.
4: Vabbè, che dobbiamo... Nando...
3: No. Prendiamola come se sono delle prove, ragazzi.
5: Diciamo,
3: qui
5: no,
3: stiamo
5: no,
3: testando
5: esatto,
3: il terreno.
5: Quello, no, ma quello che dici è una santa verità. Perché? Perché comunque qua si parla anche appunto di fare delle prove, l'abbiamo visto ancora, forse il Catania non ha trovato realmente un'identità sia tattica che tecnica, anche perché si parla ancora di mercato, si parla ancora di gente che possa andare via, possa restare, credo che si parli appunto che Di Gennaro possa essere reintegrato, questa è una notizia, forse anche i dubbi su Dini, che era considerato un partente, forse c'è la possibilità che possa rimanere, questo me lo auguro. Una notizia in uscita, si parla di Mihai, che non era considerato forse dal mister come adatto al suo modo di giocare, e dunque penso che si andrà verso questa strada. Fra le altre cose, io lo dico da tempo, i due risultati negativi da parte del Catania deve farci comunque allarmare sotto certi punti di vista, perché è chiaro il fatto che comunque non ha ancora un'identità, e questo è un problema, ma io penso che sia anche normale aspettare comunque che la squadra assimili bene i concetti del mister. È una squadra nuova, modulo nuovo, tre quarti dei giocatori che giocavano l'anno scorso insieme a noi comunque giocavano un altro tipo di calcio, oggi è tutto diverso. Penso che sia normale che bisogna aspettare, però giustamente la città di Catania si chiede quanto bisogna aspettare. Luca, tu hai questa pazienza?
4: No, purtroppo no. Perché ho visto queste due partite, ho visto se devo parlare della partita con l'Inter Under 23, ho visto un primo tempo negativo, un secondo tempo che sembrava cambiare qualcosa, e ho detto vabbè, siamo agli inizi, secondo tempo, rischiavamo anche di pareggiare e non è, ci poteva anche stare, come non ci poteva neanche stare. Però se noi analizziamo Monopoli, abbiamo fatto...
5: Siamo autoinflitti la sconfitta.
4: Se noi guardiamo il secondo tempo dell'Inter e poi guardiamo Monopoli, abbiamo fatto un passo indietro. Abbiamo fatto un passo indietro in difesa, vedo che stiamo andando a peggiorare. Non abbiamo, peggio dell'anno scorso, il centrocampo, perché non vedo centrocampo. Non c'è nessuno che finalizza. Io capisco che è una squadra nuova, devono amalgamare il gioco di Longo. E come direbbero a Pordenone, andiamo avanti, sono una mutola vera.
5: Sì, tra le altre cose, una notizia che oggi sentivo, che appunto Di Marco credo che veramente si sia fatto male realmente. A questo punto penso che dovrà ancora intervenire nella società. Oggi doveva essere ufficializzato Calligari. Credo che facendo quest'altro innesto, e penso mancherà ancora qualcosa, se qualcuno non va via, io penso che domani ci ritroveremo a chiusura di mercato con poche novità. Anche se io sono convinto che qualcun altro andrà via. E dopo secondo me questa settimana di chiusura di calciomercato inizieremo a vedere qualcosa di più concreto, sia in campo che fuori dal campo.
4: Io me lo auguro, perché vedo anche molti giocatori un po' confusi, se, o no? Ferdinando.
5: Sì, sì, no, io sono d'accordo
4: con te. Vedo, vabbè, Jimenez, non lo so, non vedo l'Jimenez dell'anno scorso.
5: No, nemmeno io.
4: Cioè, non...
5: Forse nemmeno Cicerelli lo vedo bene bene.
4: Allora se non vogliono entrare in questo progetto, meglio che escono da questo progetto. Non...
5: Lo vuoi sapere qual è il mio pensiero? E questo mi auguro, anzi, che magari qualcuno di chi ci ascolta magari
3: sì,
5: possa...
3: Sì, già ci sono un po' di messaggini vocali, ve lo
5: sì,
3: dico.
5: Ci possa appunto dire qual è il loro pensiero. Io sono del... Il mio parere è che al momento, anche dopo le dichiarazioni di Varrà, dove lui comunque ha detto a voce alta che tutti possono essere cedibili, secondo me ancora qualcuno gli manca la certezza. E qui l'errore lo fa la società. Perché dico l'errore lo fa la società? Perché la società deve dare chiarezza ai giocatori che devono restare e quelli che devono andare. Sicuramente da questo inizio di campionato, anzi all'inizio della preparazione, tutto è andato molto... molto a rilento, anche sul discorso budget, la fideiussione, è andato tutto un po' a rilento, un po' di confusione si è creata, c'è stata poca chiarezza anche da parte loro, ed ecco, secondo me devono essere chiari soprattutto con i giocatori che dovranno comporre sta rosa, perché sennò diventa un po' complicato, perché se tutti si sentono alla porta... Posso pensare che alla fine magari tirano indietro la gamba, o magari non si vogliono sacrificare, o magari non hanno sposato questo tipo di progetto col mister e con la società.
4: Ma l'anno scorso, se ti ricordi, quando ci fu il problema Toscano Viali, quando i giocatori hanno cercato di fare esonerare Viali, perché si vedeva lampante questa loro scelta, la parola che dicevamo sempre, sono professionisti. Cioè non...
5: E lo so, però sai, le sirene di mercato secondo me a volte possono confondere un po' le idee.
4: Ma possibilmente hanno confuso anche le idee, il problema delle fiduzioni, il problema dei budget, degli stipendi abbassati, il problema... cioè, possibilmente c'è tutto un contesto,
5: può essere, Luca, sappiamo. Io invito a tutti quelli che ci ascoltano di mandare un messaggio se gli va per dare anche loro la loro considerazione e sapere quello che pensano. Perché io credo che sia importante, al di là di quello che diciamo noi, è quello che pensa la gente. Perché io ho visto tante persone che sono molte correnti di pensiero. Se prima eravamo spaccati in due, adesso siamo spaccati in quattro. Perché? Perché c'è chi pensa che bisogna dare tempo, chi pensa che la società è incompetente, chi pensa che questi se ne devono andare, fra le altre cose... Aggiungo anche che si vocifera che comunque si sia qualche cordata o qualche imprenditore pronto a fare qualche proposta per l'acquisizione del Catania, e chi ancora crede alla società. E Luca, io ho sentito dire veramente quest'anno vinciamo il campionato. Nonostante ciò tutte le difficoltà, e quella secondo me è la fiducia incondizionata che ha il tifoso nei confronti della squadra.
4: Beh, la fiducia del tifoso catanese ha avuto la prova che, non avendo certezza, ha fatto 12.000 abbonamenti. Non, più fiducia di questo del catanese, non lo so che cosa devono fare. E noi certezze della società, alla fine, non è che ne abbiamo tante. Abbiamo più silenzio della società che cioè, parole, certezze. Basta. Solo che forse la conferenza stampa che ha fatto Grella... per annunciare del Catania Savoia a 2 euro.
5: Forse però anche quella è una dimostrazione se poi passi il turno, no? Perché comunque in due partite hai preso 4 gol e ne hai fatto uno. Ora giustamente la gente di Catania si aspetta qualche cosa in più. Magari va bene, ok, se abbiamo scherzato, abbiamo provato, ma adesso ci vogliono i fatti, perché così veramente rischiamo di scivolare in un, come ti posso dire, in un limbo dove poi diventa difficile uscirne fuori, perché è vero che le vittorie aiutano a vincere e a convincersi delle proprie forze. Se qui non arriva qualcosa di positivo, la vedo male.
4: E considera che noi ora nelle prossime partite, su 5 partite, ne abbiamo, mi pare, 4 in casa, perché abbiamo Coppa Italia, 2 dentro casa, poi siamo fuori casa e poi siamo nuovamente dentro casa. In teoria abbiamo 4 partite, di cui una di Coppa e 3 di campionato dentro casa. Il fattore Cibali mi pare che ce lo siamo un po' dimenticati da un paio d'anni come funziona.
5: E questo è vero. Fra le altre cose, cioè, l'effetto Cibali forse è funzionato fino all'ultima partita, dove siamo riusciti a non prendere gol con Dini, che ha mantenuto la porta inviolata. Poi, dopodiché, il fattore Massimino è stato relativo. Anche nella partita di playoff contro l'Ascoli dentro casa,
4: che ci stavamo credendo avanti, dai.
5: Sì, no, ma io, guarda, ti dico una cosa. Io, parlando con un amico mio, che è uno che, a parte che è molto appassionato di calcio, è un grandissimo tifoso del Catania, quel giorno mi ha telefonato e mi ha fatto una sorta di radiocronaca con i risultati, cioè con il risultato, no? Mi faceva tipo, mi diceva chi segnava e chi, e ti posso dire che per i primi due ci ha azzeccato. Il terzo, però, dico, fino a là, io in quel momento ho detto, chissà se quello che dice Salvo si avvera realmente.
4: Ricordiamo, vabbè, dai, sono ricordi, però l'abbiamo detto anche l'altra volta, quando abbiamo finito l'ultima puntata, ho detto, se Bruzzaniti entrava il terzo gol di Bruzzaniti, forse l'Ascoli giocava diversamente, ma comunque ormai è acqua passata, andiamo avanti,
5: ormai,
4: parliamo.
5: Ormai è vediamo stagione passata. Vediamo se ci sono messaggi.
3: Abbiamo dei vocali, ditemi voi se possiamo mandare.
4: Vai, Mary, vai.
3: Li facciamo ascoltare.
5: Sì, li possiamo far ascoltare, così vediamo cosa ne pensano i nostri amici.
3: Perfetto, andiamo con il primo, credo che sia lo zio Mario, gli mandiamo un bacione, perché dalla foto dovrebbe
6: Buonasera,
3: essere.
6: Buonasera, siamo ritornati. Allora, saluto a te, Mary.
3: Ciao, zio Mario.
6: La leggenda di Bella Radio, tutta la tua famiglia completo. E poi devo salutare Ferdinando e tutti coloro che sono ospiti, e voglio salutare anche il presidente del gruppo nostro, che è Sebastiano Garilli. E allora, la mia domanda è questa: per me non ci sono più attenuanti. Il Catania non vogliono giocare o sono bisticciati fra di loro, non lo sappiamo chi c'è, chi non c'è, che hanno. Se non ci vogliono stare più a Catania, secondo me si devono presentare pacificamente 4 persone, chi baffi, anche che lo sentono, no, non mi interessa, perché non sto dicendo qualcuno o qualcosa che sto insultando. 4 persone con i baffi, e ci devono dire alla società e ai giocatori: signori, che tensione avete, punto. Buonasera a tutti.
3: Ciao zio Mario.
5: Ciao zio Mario, buonasera. Allora, buonasera, zio Mario. Per il momento non andate dal barbiere prima di togliere i baffi, comunicate con...
4: Vabbè, non voleva dire altro, non andiamo con
5: i punti di sole. Era per diciamo per
4: il guarda che il catanese che ha ascoltato ha capito cosa voleva dire.
5: Io lo so, io volevo smorzare un pochettino,
4: sì, lo so,
5: la cosa.
3: Dai, raga, insomma, ci sta anche esprimere questo pensiero. Va bene, allora,
5: che,
3: io...
5: Tra altre cose, Zio Mario è uno di quelli che quando perde il Catania sta male realmente, eh?
4: Sì.
5: L'anno scorso è andato, finito spesse volte all'ospedale. Infatti ho detto, prendi prima un po' di tranquillanti, perché quest'anno se no...
4: Quest'anno ci vuole defibrillatore attacco.
3: Bene, ragazzi, allora, dobbiamo andare in pausa, ritorniamo tra pochissimo. Fermi qui, Bella Radio, sotto il cielo rosso azzurro.
7: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e una un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Siamo ritornati dopo questa brevissima pausa, ragazzi. Abbiamo un altro messaggino che non siamo arrivati a mandare, però direi di farlo ascoltare, ok?
5: Sì.
3: Vediamo chi ci scrive, anzi chi ci parla.
9: Di pareggiare. In Catania all'inizio del vento. Spesso è strada lunga da fare come l'allenatore lungo, perciò siamo a mano di notte in questo momento.
3: Ecco, altro pensiero.
5: Sì, perché vedi, torniamo a quello che dicevo poco fa io sul discorso che oggi siamo veramente spaccati in quattro. E poi il monitor di questa situazione ce l'hai quando vai allo stadio. Perché? Perché tu lo vedi nella faccia della gente, no? C'è chi crede fino all'ultimo, chi spera che poi magari le cose possano cambiare, chi lo vedi magari in modo paziente, che aspetta appunto che Longo magari riesca a trovare la quadratura del cerchio, e chi magari proprio si lascia andare a cose magari tipo dalla serie non possiamo andare da nessuna parte. Luca, tu, io vorrei capire il tuo pensiero qual è.
4: Il mio pensiero è quest'anno era un altro. Io credevo, pensavo che il Catania avrebbe fatto quattro innesti in confronto alla squadra dell'anno scorso, magari veramente per lottare al primo posto. Però se il buongiorno si vede dal mattino, non voglio essere pessimista, non vedo positività. Anche se Mary ogni volta mi rimprovera perché non siamo tanto positivi, però
5: su questo sono d'accordo con te. Io la domanda la voglio fare a Mary, so che lei solitamente è abbastanza
4: Mary va
5: positiva.
4: A gamba tesa e dire
3: no, ma allora,
5: Mary,
3: ragazzi,
5: tu cosa pensi?
3: Io penso che comunque ci sta, perché è tutto nuovo, tutto diverso, si sta provando tanto tanto nuovo, quindi io penso che comunque dobbiamo anche lasciare un attimino di fiato, si deve un attimino, come dire, amalgamare. È un po' come quando fai l'impasto per il pane, devi far riposare il tutto, si deve amalgamare bene e secondo
5: per
3: me
5: poi
3: è la stessa
5: cosa,
3: esatto, delle buone alveature, capito? E secondo me è così. Immagina tu quando vieni messo in un posto nuovo, tutto diverso, ci sta quello che ci sta, anche perché io la partita l'ho vista, quelli hanno fatto un tiro e hanno segnato, adesso dai, non è che dobbiamo dire fagioli
5: hanno,
3: per fare.
5: Hanno fatto di più di un tiro, comunque dopo la lezione di come si fa il pane,
3: ecco.
5: Vogliamo sapere.
3: Ma è vero.
5: No, lo so, Mary, ci mancherebbe, la mia era una battuta.
3: Ho fatto un esempio molto banale, no? Per farvi capire, realmente è così, nelle cose bisogna aspettare. L'anno scorso siamo partiti in quinta e poi com'è finita? Quest'anno possibilmente partiamo in retromarcia e arriviamo di sesta, capito?
5: Me lo auguro.
4: Allora, una granita io la devo offrire a Gennaro Monaco e un'altra a te, se ne siamo due, perché Gennaro Monaco era positivo.
3: Ma è così, cioè vedi che attiri ciò che pensi.
4: Ah, questo sì.
5: Volevo chiedere anche ai ragazzi che ci ascoltano, che magari... il vostro pensiero scrivetelo anche sul rullo, però
3: esatto.
5: Se mandate il messaggio vocale siamo più contenti, perché anche dalla voce a volte si capisce anche meglio il pensiero di una persona. Ora, ritornando al discorso che facevamo poco fa, io volevo aprire una parentesi sul discorso budget, problemi societari e cose varie. Questo lo dico perché lo so per certo che c'è gente che all'interno della società sta rinunciando anche a parte dello stipendio pur rimanendo a Catania, e questi per me sono eroi perché c'è gente che si sacrifica pur di rimanere a Catania. Questa è una grande cosa. Dietro quello che noi vediamo c'è gente che fa sacrifici che tante volte noi non riusciamo ad apprezzare, ma questo è un problema che secondo me è la società che non lo fa trasparire, perché se lo mette nero su bianco, noi a quelle persone che fanno dei sacrifici all'interno della società per darci la possibilità di vivere un calcio, anche se non è quello che Catania merita, però potremmo anche noi apprezzare e valutare in modo diverso il lavoro che stanno facendo.
3: C'è Giacomo che dice: società penosa e incompetente.
5: Sull'incompetenza sono d'accordo
3: poi,
5: con Giacomo.
3: Ecco, poi c'è Salvo che dice, Salvo Cordava, che dice: dai fiducia e forza Catania, l'anno scorso siamo partiti bene e come finivo, brava Mary, visto, la pensano anche in altri così. E poi c'era un altro messaggino, aspetta che ve lo leggo, così teniamo presenti anche tutti coloro che hanno voglia di comunicare con noi. Si devono presentare quelli con i soldi per comprare la società, c'è anche chi ha questo pensiero.
5: Sì, continua.
3: Non ce ne sono no, più. Per il momento no, ci fermiamo qui. Cioè, poi ci sono un sacco di saluti, la Curva
5: io
3: Sud,
5: a tutti, esatto,
3: tutti che ci
5: saluto
3: salutano.
5: Saluto a tutti, tutti quelli che ci ascoltano. Non lo so, guarda, io sono molto, molto perplesso. Io vedo, non vedo l'ora che si chiude questo calciomercato, veramente mi sta dando anche fastidio. E poi fra le altre cose, dico, lasciando di stare il discorso Catania, se parliamo anche un po' di come è strutturato il calcio oggi, secondo me diventa complicato, perché il calciomercato alla fine sta aperto un mese e mezzo e alla fine poi i movimenti quelli più seri si fanno l'ultima settimana, i giocatori quelli più costosi si muovono nell'ultima settimana o addirittura nell'ultimo giorno. Ma non sarebbe il caso di farlo durare di meno sto calciomercato?
4: Come si faceva una volta, mi pare che era dal 15 giugno fino al 15 luglio e poi finiva là.
5: Ma secondo me dovrebbe essere così, perché non ha senso, non ha senso.
4: Sì, perché poi ci sono anche il discorso, anche durante l'anno lo puoi fare il calciomercato con gli svincolati, con quello, con quell'altro, cioè ormai è diventato open, cioè non... Cioè, sì, anch'io, fa venire l'ansia sto calciomercato, sinceramente. Tornando al discorso di poco fa della società, torniamo sempre a un discorso dell'anno scorso. È una società che non ha dialogo. Ha dialogo quando viene chiamata, però dice quattro cose che ci aspettavamo, tipo la super puntini puntini puntini, e accontenta il tifoso, è finita lì. Ma alla fine, se quest'anno avrebbero, allora Ferdinando, sinceramente da tifoso del Catania, se quest'anno avrebbero detto basta fare sperperare soldi, proviamo a ridurre il budget e tentare con i giovani, il catanese penso che era, cioè, era sì, più
5: sì,
4: contento.
5: Sì,
4: cioè,
5: sì, non... quello che dici tu, sono d'accordo, forse avrebbe accettato di buon grado anche questo tipo di soluzione.
4: Cioè, perché non parliamoci chiaro, a gamba tesa, questa è una squadra del primo posto?
5: Io penso proprio di no, ma non, poi non lo sappiamo, non lo sappiamo. Magari fai una squadra che magari fino a gennaio riesce a mantenersi lì nei primi posti.
4: No, ma non lo metto in
5: poi
4: dubbio.
5: Poi a gennaio magari fai gli inserimenti giusti e fai la volata quella là finale.
4: Perfetto.
5: Perché parliamoci chiaro, tante volte è capitato che alcune squadre che poi hanno vinto il campionato hanno steccato all'inizio, che poi se tu vai a vedere oggi, questo inizio di campionato è un po' anomalo. Perché? La Salernitana perde la prima e vince la seconda, il Bari vince la prima e perde la seconda, ma la perde malamente. Catania riperde tutte e due. Così
4: no,
5: ma
4: io per non sbagliare, esatto. Non confondiamo le idee, facciamo tutte e due.
3: Comunque, continuano ad arrivare i messaggini, dicono: ma se non hanno nemmeno i soldi per sistemare il manto erboso, non vedo l'ora che venga cambiata la società.
4: Questa è anche un'altra cosa che si è sentita, la manutenzione del Cibali non hanno praticamente la ditta, sento voci di corridoio, non so se le voci di corridoio sono giuste, parlano che si è fermata con la manutenzione del Cibali perché non hanno avuto pagati delle fatture.
5: Sì, questo è quello che si dice e credo che sia la verità.
3: Sotto ogni parola detta c'è sempre un fondo di verità.
5: Ma guarda che se andiamo a vedere quando c'è stato il problema iniziale, sono arrivate anche le dimissioni di Grella, perché per quello che si è capito è che Pellegrini abbia dimezzato di metà il budget a disposizione e Grella si sia dimesso. Poi sicuramente hanno trovato un accordo, e hanno scelto di
4: sì, da 8 l'hanno portato a 4, ma il 4 non era tutto per la prima squadra.
5: Sì, però voglio dire, io hanno scelto, diciamo, questa via e si è trovato comunque un compromesso. E questa, dico, è il primo passo. Poi è normale che i debiti che ci sono vanno pagati. Sul discorso societario, come diceva qualcuno poco fa, c'è da aprire un mondo. Perché? Perché non è nemmeno così facile che possa avvenire un cambio di società, perché con i debiti che ha il Catania e con quello che può richiedere Pellegrini adesso, che sarà qui prossima settimana,
4: giorno
5: sarà
4: 5
5: a Catania, io non credo che sia facile un'acquisizione del genere. Io, se qualcuno vuole comprare, che dà delle garanzie, pazienza, che ben venga, perché alla fine se loro vendono qualcuno compra, e mi auguro che non siano i soliti che tendono da sempre per prendere Catania e poi non ci riescono mai. Anche se si parla forse di un fondo indonesiano, un fondo americano, mai tutti questi fondi, che poi io sono contrario, perché a me piacerebbe...
4: Un italiano.
5: Ma a parte un italiano, mi piacerebbe avere un catanese. Una persona presente nel territorio. Perché noi, fino ad oggi, i presidenti che hanno dato più risultati e ci hanno messo veramente l'anima e il cuore, è stato chi era presente nel territorio.
3: Voi pensate che Pellegrini venga a Catania?
4: Sì, giorno 5
3: Giacomo stato... dice, io non credo che Pellegrini venga a Catania.
4: No, oggi sono usciti in questa notizia che giorno 5 sarà a Catania.
3: E se viene non dirà, di niente, non dirà niente di vero.
4: Ricordiamo la conferenza stampa che ha fatto a Torre del Grifo. Cioè non, di tutto quello che ha detto quella a Torre del Grifo.
5: Vabbè, ma quella non era una conferenza stampa.
4: Era un open.
5: Sì, era per fare vedere che comunque hanno aperto ai giornalisti, diciamo, le porte del nostro ex centro sportivo, che poi fa altre cose. Quando ho capito, si sono fermati i lavori e non vorrei che si deve poi ricominciare da capo, perché i campi sono stati riseminati. E naturalmente poi ci sta la manutenzione, perché se non va fatta la manutenzione è la stessa cosa che tu non hai fatto nulla.
4: Un po' d'acqua.
5: Non serviva solo il sole, che diceva Pellegrini, ci vuole anche l'acqua. Fra le altre cose, stamattina appunto prendo spunto da un'altra trasmissione che sentivo stamattina, che si augurano che se Pellegrini viene qui e fa una conferenza stampa e sta a spiegare, piuttosto che parlare in italiano, magari si pensa a una conferenza stampa fatta in inglese, che forse...
4: Così non capiamo.
5: No, ma magari non lo capisci, però se c'è il traduttore magari lo puoi capire.
4: Scherzando.
5: No, ma perché tante volte magari lui, che non conosce bene l'italiano, se gli fai una domanda magari ti risponde in modo diverso. Invece questa è una cosa intelligente, perché bisogna essere chiari. Chiari verso di lui e lui verso gli altri.
4: Ma quando ho fatto la conferenza stampa dentro Torre del Grifo, che ha fatto l'open, vedi che c'era il traduttore, se ti ricordi. C'era un traduttore, lui parlava, e c'era il traduttore, lui parlava.
3: Prendetevi le cuffiette che traducono. Abbiamo un altro messaggino vocale. No, ce l'ho pure io, non ti preoccupare, sul mio TikTok. Beh, vi faccio
5: allora io l'ho preso, ma il mio inglese non l'ha capito.
3: Quello succede anche a me, proprio quando dici non sei per nulla, nemmeno hello. Abbiamo, credo che sia lo zio Mario che ci scrive, vediamo un pochino cosa dice, anzi che ci parla, non che ci scrive. Nel frattempo ricordiamo anche i contatti, così magari potete scriverci o messaggiare vocalmente, ragazzi, il 388-8292-885, il numero WhatsApp di Bella Radio.
5: Mary, se qualcuno vuole telefonare, lo possono fare tranquillamente.
3: Certo, lo 095-87-39-658.
6: Allora, sono di nuovo io, lo zio Mario. Mary, poco fa non si sentiva bene l'audio.
3: Sì.
6: Dopo la pubblicità si è sistemato tutto.
3: Su TikTok, sì, ma in radio e in TV va tutto bene.
6: Il messaggio, ok?
3: Ok.
6: Una buona serata. Se lo puoi mandare, io lo ascolto.
3: Riascoltare?
6: Ciao, Mary.
3: L'abbiamo in radio e in TV, è andato bene. Non si è sentito bene su TikTok per la questione audio, ma abbiamo ripristinato tutto. Sta squillando il telefono, io deduco che sia qualcuno che vuole entrare in diretta. Ovviamente, ragazzi, stiamo parlando di Sotto il Cielo Rosso Azzurro, non mi chiamate per le dediche, perché al momento non andiamo con le dediche. Proviamo a rispondere, però sì, è giusto anche dirlo, perché Bella, sapete che è una radio di dediche, quindi vediamo chi c'è. Pronto?
10: Ciao, Mary.
3: Ciao, salvo, siamo Sotto il Cielo Rosso Azzurro adesso, tesoro.
10: Sì, lo so.
3: Vuoi dire qualcosa? Dici. Sì, Salvuccio, poi ci sentiamo, va bene? Questi sono i miei ascoltatori, ragazzi.
4: Noi poi prendiamo i popcorn.
3: Mando un bacione, Salvuccio.
10: Va bene, bene.
3: Ci sentiamo, ciao tesoro.
10: Ci vediamo domani il telefono.
3: Va bene, ciao. Ciao.
10: Buonasera, ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao.
3: Allora, ciao tesoro.
10: Ciao.
3: Allora ragazzi, sì, siamo sotto il cielo rosso-azzurro, la programmazione con le dediche ripartirà a poco. Nel frattempo vedo che c'è qualcuno che sta chiamando al numero WhatsApp. Questo invece è un ascoltatore nostro di sotto il cielo rosso-azzurro. No, non dovete chiamare al numero WhatsApp, segnate il numero che vi sto per dare, lo 095 87 39 658. 095 87 39 658, ragazzi, ok? Questa è la rispondere
5: il bello della diretta così, che esatto. Poi magari se vanno su internet cercano Bella Radio, credo che il numero di telefono lo trovano, perché adesso magari qualcuno non riesce a segnarlo, magari non lo ricorda in memoria.
3: Esatto, comunque l'abbiamo scritto sul rullo i nostri, c'è chi adesso lo fissiamo. Possiamo continuare con il nostro discorso, ragazzi. Nel frattempo noi vediamo un attimino se qualcuno vuole intervenire.
5: Sì, Luca, e allora dimmi cosa ne pensi di questa, dell'iniziativa dei biglietti a 2 euro. Io ti chiedo intanto, ti hai fatto tu il biglietto?
4: No, ancora no, perché devo vedere come sono combinato col lavoro, perché lo sai.
5: E si gioca di sera.
4: E forse devo fare qualcosa.
5: Tu, secondo me, sei uno di quei tifosi che dice... Io anche se mi dai il biglietto 2 euro io non vengo.
3: Abbiamo una telefonata, ragazzi, vediamo un
4: no,
3: po'
4: no,
3: di
4: vengo.
5: Riprendiamo dopo.
4: Allora,
5: ok, pronto?
11: Pronto, Ferdinando, buonasera, sono Walter, ho mandato il messaggio poco fa, molto probabilmente l'avevate già trasmesso il primo.
5: Sì, ciao Walter.
4: Ciao Walter.
11: Ciao Ferdinando, ciao Luca.
3: Buonasera.
11: Allora, la perplessità che ci rimane sto minuto a noi tifosi è quella della squadra, prima cosa, perché la prima cosa che noi andiamo a notare è l'atteggiamento della squadra che si propone in campo. L'abbiamo visto in casa e l'abbiamo vista in esterna a Bari. Molto probabilmente quella che ci è rimasta di più è quel confronto di Bari, perché dopo, in un campo buono dove tu ti alleni, trovi, diciamo, anche il campo che non è un campo stretto, quindi lì potevi dare qualcosa in più anche come schemi di gioco, invece no, ci sono state delle ambasce da parte di tutti, ma anche la stessa, io vedendo anche i giocatori oggi ho visto delle immagini che scendono dal pullman, ragazzi, io vedevo proprio lo sconforto già in faccia, cioè deve iniziare la partita, sti giocatori, non credo, Ferdinando te l'ho detto poco forse nel messaggio, che è una ripercussione psicologica al momento che c'è dentro la società, quello che sta passando, che c'è diciamo così, sotto gli occhi di tutti, perché non abbiamo i giocatori non hanno i prosciutti, penso, negli occhi. Ti ricordo un'altra cosa, a inizio di cercare l'allenatore quest'anno, a chi si era apportato il Catania? I primi due nomi, Caserta, e poi l'altro che è andato anche in Serie B adesso, e poi la terza scelta,
5: tu parli per
4: quello che è andato all'Empoli,
11: quello che è andato all'Empoli, perfetto,
5: De Giorgio,
11: perfetto,
4: quello del Potenza, sì,
11: avevamo il fiore, ragazzi, con due tre innesti facendo anche lì la conta di quelli che ci potevano essere. A noi ci ha fregato il salary cap, a noi ci ha messo il salary cap, la voglio mettere come una forma di scusa, anzi, perché sto vedendo squadre tipo il Brescia, lo Spezia, che se ne stanno fregando del salary cap. Cioè quest'anno doveva essere, ma tu te ne rendi conto che tu vedendo la Salernitana oggi, il Bari, ti sei accorto che noi, anche con lo stesso allenatore toscano, come l'anno scorso, mettendoci due centrocampisti buoni, avevamo con la stessa squadra, penso, risolto tutti questi problemi che ci siamo fatti.
5: Sì, questo è vero, Walter, il problema secondo me non è legato al più che altro salary di cap, secondo me più che altro è legato al budget che è stato limitato.
11: Sì, anche quello che ha.
5: E naturalmente devi fare non uno ma due passi indietro. La speranza qual è? La speranza è che si riesca a trovare, attraverso appunto anche il budget limitato, dei giocatori magari, che ne so, tipo svincolati, che gli puoi permettere un contratto, ma devi essere bravo lì a prenderli. Ora, lasciando stare quelli che sono stati gli acquisti, le cessioni e tutto il resto, il fatto che bisogna fare cassa, perché il Catania in questi anni ha speso tanti soldi e naturalmente diventa complicato, ma io penso che sia stato più che altro legato al budget. Noi ci dobbiamo soltanto augurare che questi ragazzi che hanno preso vanno bene, riescono comunque a portare avanti questa squadra.
11: Ferdinando, io ho dei dubbi ancora, ma lasciami stare perché domani sera si chiude il calciomercato. Ti faccio tre nomi che uno ti sta a cuore, che è il portiere, guarda, perché tu conoscendoti e sapendo la tua diciamo come ti sei posato nei riguardi del nostro miglior portiere, perché l'anno scorso, ragazzi, fino alla metà del campionato di ritorno eravamo con zero gol presi alla Massimino.
5: Lo so, ma quello era un altro modo di giocare, poi, Walter. Io scusami,
11: questi giocatori stanno facendo, vogliono fare cazzo fra stasera e domani, vogliono fare cazzo ancora.
3: Aspetta, facciamo una cosa, rispondete tra un po', ricontinuate tra un po' perché devo andare in pubblicità urgentemente. Walter, rimani in attesa, ok?
11: Sì.
3: Ok. Ragazzi, un secondino di pausa, torniamo subito.
12: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
13: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Rientrati dopo questa breve pausa. Eccoci, avevamo al telefono Walter, ritorniamo. Aveva fatto una domanda, ragazzi, se volevate rispondere.
11: Vai.
4: Walter, allora, poco fa ne parlavo io, con 2-3 innesti avevamo risolto il problema. Però se la società parlava già dall'inizio che c'erano questi problemi, che eravamo con un budget ridotto, e parlava chiara tranquillamente, penso che oggi il catanese non era qua a mormorare o a pensare negativo su quello
11: lo sapevamo. Luca, scusami, il salary cap, che noi abbiamo parlato tanto di salary cap già da giugno. Vedete che quest'anno ci sarà il Catania non potrà fare più di 126.000 euro di contratto al giocatore. Quello lì ce lo siamo cullati, ce lo siamo portati anche come forma di scusante alla società, perché senti una cosa, quando a giugno facevamo il valzer degli allenatori, già lo sapevamo che c'era sto coso, che Pellegrini ci ha preso anche in giro presentandoci Torre del Grifo, facendo la passerella su Torre del Grifo, pensando, ci hai buttato il profumo negli occhi e te ne sei andato.
5: Però guarda, te la posso dire una cosa, al di là del discorso che fai tu, che è giusto e non fa una piega. Però c'è da considerare un aspetto: che i giocatori che hai in casa, che hai contrattualizzato l'anno scorso pagandoli di più di quelli che possono essere oggi disponibili considerando il salary cap, quando si liberano da una società e si accordano con un'altra, tu già vai a considerare che li vanno a contrattualizzare con quella formula. Allora il discorso qual è? Che se noi l'anno scorso non avessimo avuto tutti questi contratti pensando di dover fare un campionato e vincere, che poi non abbiamo vinto, oggi avremmo avuto contratti molto più leggeri e i giocatori che dovevamo portare a Catania o li contrattualizzavamo direttamente con la formula del salary cap, dunque con gli stipendi ridotti, magari allungando qualche anno di contratto in più o spalmandolo in altre situazioni, e poter gestire la situazione. Ma noi ci trovavamo in casa e ci troviamo ancora in casa dei contratti che per la Serie C sono insostenibili. E anche questo è il segreto, perché quelle squadre che l'anno scorso hanno tirato la carretta fino all'ultimo, prendi, che ne so, qualche squadra che alla fine magari con il progetto giovani e la diciamo la progettualità hanno fatto sì che ieri, l'anno scorso hanno fatto un campionato decente, quest'anno si vanno a rafforzare con quelli che sono i pezzi forti del mercato dell'anno scorso. Cioè devi guardare anche questa chiave di lettura, secondo me, almeno questo è il mio pensiero.
11: Non lo so, Ferdinando, tu hai perfettamente ragione, perché ti do, non è che sbagli pure tu. Io purtroppo parlo magari così, preso dalla foga di quello che sto vedendo oggi, ma se io mi dovevo immaginare che oggi eravamo qua, quando noi non credevamo il 20 di luglio che ci dicevano: ah, ma vedete che la Federazione molto probabilmente questa società non ci... E noi non ci credevamo, perché abbiamo la sindrome di Stoccolma, perché anche se a noi ci fanno del male, questi ci fanno del male, tanto è la nostra passione, il nostro amore per questa squadra, che noi ci facciamo tagliare le vene.
5: Vabbè, ci possono tagliare le vene, è una fede incondizionata, Walter, è normale.
4: Vabbè, Walter, scusa un attimo, se il Catania fa 5 risultati positivi buoni, il catanese che fa? Elogia Pellegra, Grella e Bresciano.
11: Ma ci vuole la scossa adesso, Luca lo segue, se è il viatico sto minuto, e la sicurezza deve essere la sicurezza di una società che ha le forze di proseguire, perché fino ad ora vedi che ci sono tante cose che io purtroppo non posso in una radio, magari lo sai, ci vediamo a quattro occhi e te le dico, ma purtroppo è tanta, ho tanta di quella rabbia che io vorrei mettere sto minuto anche il pubblico stesso, il tifoso stesso, di dire: Caruso, speriamo che la cedano sta società, speriamo che la cedano immediatamente, perché ci sono tante di quelle.
5: Vedi, scusami Walter, cose, scusami da pagare, se ti interrompo. Lasciale stare queste cose, non li dobbiamo pagare noi i soldi. Mi voglio riprendere al messaggio che manda Cristian, quando dice dobbiamo essere un po' più fiduciosi. Ed è vero, perché a volte ci facciamo prendere anche da quelle che sono le situazioni attuali, però è vero che dobbiamo essere più fiduciosi. Poi appunto, era ritornando a quello che dicevo io, se prima eravamo spaccati in due perché il problema era toscano non toscano, oggi siamo proprio longo, non società, sì società, sì fiducia, non fiducia, questi incompetenti, non incompetenti, siamo ormai veramente una tifoseria spaccata. Ognuno ha il suo pensiero ed è giusto che sia così, per carità, però è anche vero che poi, fra virgolette, se poi dobbiamo parlare anche di quello che è l'allenatore, è giusto che ancora deve fare un percorso importante, deve trovare sicuramente la quadratura del cerchio. Lui tutti gli anni quando è iniziato è sempre iniziato male, poi dopo aver assimilato la scuola

0: sapete che potete contare sempre su di me. Una buona serata Luca, ciao Ferdinando.
1: Grazie,
0: ciao
1: Walter,
0: un abbraccio.
1: Ciao, Walter.
0: Un bacio sempre a Franco, che è il grande Franco. Ciao.
2: Grazie, ciao, ciao. Ciao. È giusto anche sentire il pensiero, anzi è molto piacevole quando anche i nostri ascoltatori, nonché i tifosi, entrano in diretta e esprimono un po' il pensiero. Se anche tu vuoi farlo, puoi tranquillamente allo 095 87 39 658, ricordiamo il nostro numerino. Siamo ormai alle battute finali, ragazzi.
1: Sì, sì, se volete dire qualche messaggio
2: minutini
1: sul rullo, comunque
2: sì,
1: se c'è
2: adesso
1: qualche messaggio, si diamo anche spazio a chi ci scrive, non solo a chi parla.
2: Certo che sì, potete anche inviare i vostri messaggini vocali, lo ricordiamo. Dobbiamo essere più fiduciosi, sembriamo che abbiamo già un listino.
1: Destino segnato.
2: Calma signori, calma, bravo, la penso pure io. Tra l'altro c'è anche Pino che dice: io contro il Monopoli mi è sembrato di vedere la squadra ad Ascoli senza carattere. Il portiere comunque non ha colpa in queste due partite, è la difesa che fa acqua. Il portiere deve essere Dini, dice Pippo, confermare Dini, c'è anche questo. Via Jimenez e Di Tacchio, senza soldi non si può comprare assolutamente nulla. L'anno scorso hanno speso e spaso proprio in un modo incredibile, quest'anno questo è il risultato. L'anno scorso ci sono stati tantissimi acquisti, forse che potevano anche un pochino essere evitati, ecco, diciamo così. Quando si sperpera così.
1: Sai cos'è il problema? È che secondo me questa società, vedi, in Serie D ha speso i soldi, ha vinto il campionato a mani basse, se non ricordo male,
3: due mesi prima,
1: dai. Tipo, ha vinto il campionato, in Serie C è un'altra storia. E naturalmente loro volevano fare il campionato, cercare di andare a vincere prendendo i vari giocatori che sono costati fior di quattrini, se così vogliamo dire, quando invece loro dovevano, secondo me, riassettarsi, cercare di scentellinare, puntellinare la squadra, iniziare ad inserire dei giovani per farli crescere dentro quella squadra, responsabilizzarli e poi magari inserire l'uomo di esperienza, il centrocampista di qualità, l'attaccante di peso, ma uomo per settore, perché cioè, voi non vuoi, ragazzi, bisogna sposare la causa, perché se non credi alla causa non puoi andare da nessuna parte, cioè devi credere, i primi a credere devono essere loro.
3: Ma loro fanno più loro la società o i giocatori? Di chi parla?
1: Non i giocatori, io intendo i giocatori. È normale, io penso che l'allenatore quando li mette in campo vuole vincere sempre, ma l'anima gliela devono mettere loro, perché non è che stiamo giocando a Subbuteo, tu li metti lì nel campo,
3: no, quello no. Intanto l'allenatore,
1: senza che si muovono,
3: intanto l'allenatore su due partite si è preso la responsabilità dal primo minuto al 90° minuto.
1: No, guarda che alla prima partita si è preso la responsabilità, la seconda un po' l'ha divisa, perché alla fine ha fatto capire: se non seguono quello che è il mio pensiero di calcio, io non so cosa fare.
3: Però non è carino, se non seguono,
1: non carino,
3: dire questa parola
1: così,
3: non è carino.
1: Però se è così...
3: No, non lo metto in dubbio, però dire se non seguono il mio pensiero del calcio non è...
1: È così, ma intanto io ti posso dire che sono andato a vedere gli allenamenti.
3: C'ero anch'io, se ti ricordi.
1: Cioè, quando, no, poi io l'ho seguito altri giorni e ho visto che comunque fanno dei lavori mirati. Cioè, nel senso che velocizzare. Che ne so, tipo giocare con la testa alta, cercare di trovare sempre il compagno libero, e lo fanno. Cioè, dico, ma ora qui non sto qui a spiegarti nel dettaglio perché sarebbe un po' troppo complicato, ma non a te in generale. Dico, comunque lui è uno che lavora bene, è molto meticoloso. E ripeto qui, e l'ho detto anche altre volte, una cosa che mi è piaciuta, lui mentre allenava diceva ai giocatori: ricordatevi che se non fate quello che io dico o vi applicate in quello che stiamo facendo, non vinciamo solo perché ci chiamiamo Catania. E questo è un bel messaggio, perché se tu pensi di andare a vincere solo perché ti chiami Catania, allora non hai capito niente.
3: No.
1: E lui diceva anche che c'era le altre squadre avrebbero giocato con gli occhi, con il sangue agli occhi per vincere contro il Catania.
2: C'è qualche altro messaggio? Iniziare con il 4-2-3-1, visto le difficoltà, con il 4-3-3 dai più chance a Jimenez e a giocare nel suolo, credo. Salutiamo anche Mario Anzalone e tutto il club di Catania Malta.
1: Ciao Mario.
2: Poi
1: Mario.
2: C'è anche Pino che dice: con 2 euro vuole sdebitarsi di tutto.
1: Con chi ce l'ha? Con...

0: della partita
1: sì.
0: della vostra volta.
1: Ah, è quello.
2: 3 ore e 50, ci sono anche i diritti.
1: Ecco. Bonus di 1,50 euro.
3: Guarda, vorrei rispondere a Pino. Allora, io penso che al di là del discorso dei 2 euro o non 2 euro, io penso che sia bello andare allo stadio in generale, però dico è anche un segnale forte, nel senso che alla fine poteva benissimo dire va bene, ok, io lo sbigliettamento della partita di Coppa Italia lo faccio così normale e possibilmente ci andavamo lo stesso. Invece con 2 euro alla fine ti sta ricambiando in qualche modo, ma io credo che quello sia anche un discorso legato all'affetto e alla fiducia reciproca che c'è fra società e tifoseria.
1: Questo è anche vero. È giusto anche vederla così. Ci sono comunque tanti punti. Allora, io penso che comunque si troverà sempre il cosiddetto pelo nell'uovo in ogni cosa che viene fatta. Ci sarà sempre chi non sarà d'accordo con. Però, secondo me, bisogna vederla in modo totalmente diverso e aspettare. Secondo me è troppo presto già essere negativi, buttarsi la zappa nei piedi ancora... cioè siamo in apertura, non si sta capendo niente, non si sa come ci si deve muovere, non si capisce bene nemmeno loro quello che vogliono fare fondamentalmente.
3: Sì. Ma guarda che no, questa è una cosa che ne avevo parlato con Luca, scusa se ti, ti rubo la... All'inizio del che si andava a comporre la rosa, comunque le immagini che arrivavano da Norcia, al di là di qualcuno, c'è stato qualcuno che comunque si è lamentato dicendo ma... Cioè, dove dobbiamo andare a parare quest'anno se poi alla fine facciamo parte del ritiro al Massimino perché non sono riusciti ad organizzarsi e cose varie. Appena è arrivata la prima partita ufficiale con il Vicenza e abbiamo vinto e comunque abbiamo
2: giocato bene. Abbiamo fatto Ravenna, una Michele.
3: No, sto parlando della prima ufficiale in Coppa Italia, Frecciarossa col Vicenza, tutti quanti abbiamo uno squadrone. Quest'anno abbiamo uno squadrone, non si rendevano conto nessuno di noi fondamentalmente.
2: Però dopo di col Parma...
3: col Parma l'hanno accettato di buon grado, alla fine sembra una squadra di Serie A. Però quello che voglio dire, col Vicenza ci siamo resi conto tutti, quest'anno abbiamo una bella squadra, nonostante ciò era parte della squadra dell'anno scorso. E alla fine abbiamo passato il turno,
2: giustamente
3: dopo il Parma comunque c'era molta aspettativa... Alla prima di campionato contro l'Inter, dopo la sconfitta, siamo ricaduti nel baratro. Figuriamoci dopo col Monopoli. Cioè, immagino un pochettino. Ora siamo in una situazione, non definisco nemmeno ibrida, ma penso piatto catastrofica.
2: Ora speriamo
3: per la grande parte.
2: Aspettiamo Savoia.
1: Una benedizione
2: dal Vangelo secondo Luca,
1: dai. C'è chi dice il buongiorno si vede dal mattino, vedi Palermo, sì, ma l'anno scorso il buongiorno era perfetto, alla fine vedi come finivo, cioè raga, secondo me il pallone, l'abbiamo detto, è una palla, è sferica, cioè tutto va come deve andare. No,
3: se il buongiorno si vede dal mattino, se noi andiamo a vedere il campionato scorso, mi ricordo che la Salernitana ha fatto...
1: Vero.
3: Praticamente 7 vittorie di fila,
2: sì, lottavamo...
3: è arrivata dopo di noi e noi quel campionato ce lo siamo,
1: quella palla l'abbiamo buttato nel bagno noi alla fine, proprio ce lo siamo giocato, quello è vero. Però secondo me è anche inutile pensare al passato, viviamoci quello che è e
3: dobbiamo
1: vediamo
3: arrivare fino alla fine, ecco. Per poter giudicare, l'unica speranza è quella, è
1: no, fino alla fine paura... no, spero un po' prima, molto prima,
3: nel senso che comunque sì. Si deve arrivare fino alla fine per poter dare un giudizio. È normale che la paura è un po' negli occhi di tutti, perché è normale. C'è questa città, è da tanto tempo che spera un ritorno in B.
2: Lo speriamo tutti. Però poi senti, vabbè, ma questa società è nuova, in 4 anni è stata promossa dalla D alla C, ha vinto una Coppa Italia. Non considera gli altri anni di Serie C con le altre società.
3: Comunque questo poi vedremo.
2: Ti vabbè, ripeto. Ora abbiamo
3: adesso
2: noi...
3: non mi va di giudicare, io mi auguro solo
2: pensiamo
3: che finisca.
2: Pensiamo a Savoia, che magari sarà, darà carattere, darà entusiasmo, un passaggio
1: farà
2: del tuo.
1: Farà ricredere,
2: l'ottimismo di Mary sarà, poi ce lo sto dicendo io, dal Banda, Vangelo,
1: secondo Luca. Ecco.
3: Io veramente mi auguro questo, che... chiuso il calciomercato, si riassettano tutti e fra altre cose stamattina non si sono allenati, secondo me hanno avuto qualche riunione, magari in sede perché ci può stare, perché devono chiarire se ci sono punti, se ci sono punti ancora poco chiari, si deve trovare un punto d'incontro, perché non facciamo l'errore che è stato fatto l'anno scorso, perché
2: quale?
3: l'anno scorso a gennaio sono stati fatti degli errori, questo non ritorniamo sugli errori fatti e quali sono stati gli errori, ma sono stati fatti, e io mi auguro che non si facciano più determinati errori, che ci sia unità di intenti, che si deve lottare tutti per la stessa cosa, per chi non ha voglia di lottare per la stessa cosa può anche andare via domani, perché io piuttosto che tenermi uno che non lotta per la causa o che magari ha altri pensieri nella testa o altre sirene di mercato, può andare via tranquillamente, che anche se ci facciamo il campionato, ti porto un esempio, di metà classifica, per me può andare bene, però devo vedere gente che suda la maglia, che sta attenta in campo e che mette sempre
1: il Catania in primo posto,
3: il carattere e la voglia di vincere col Catania a tutti i costi. E l'esempio lampante io lo vedo solo, cioè questa rabbia e questa grinta la vedo solo negli occhi di Guaini, scusatemi. Se lo dico,
2: che qualcuno ha criticato domenica e sabato, che non so che partita si sia visto, forse
3: no, Guaini ragazzi è sempre pronto, attento. E io quando è stato sabato l'ho visto in un momento dove si è arrabbiato realmente, perché per me è quello che dovrebbe anche avere la fascia da capitano.
2: Non è stato manco ammonito.
1: Ecco, ragazzi, siamo alle battute finali.
3: Va bene.
2: Allora, ciao Mary.
3: No, così no. Abbiamo qualche messaggio.
1: Io lo adoro,
3: leggiamolo e poi magari salutiamo i nostri amici.
1: Leggo l'ultimo. Noi tifosi, la risposta alla società comunque l'abbiamo data con 12.000 abbonamenti. Loro cosa stanno facendo?
3: Noi siamo sempre grandi su questo punto di vista. Noi siamo sempre grandi. Abbiamo sempre risposto presenti. Perché? Perché la città di Catania è così, ragazzi.
2: Però la cosa che dà sempre fastidio, anche l'anno scorso lo dicevo, il silenzio della società.
3: Quello.
1: A Canciari!
2: Come dicono a Udine.
3: Secondo me è perché non parlano
1: l'italiano.
2: La porti quelle cuffiette così tra di
1: facciamo. Quelle là, va bene, ne abbiamo tante. Aspettate che mi è entrata la pubblicità, chiedo scusa. Arriviamo subito da voi. Di quelle ne abbiamo un bel po'. Anche il traduttore, quello manuale di utente che funziona anche offline. Bellissimo quello. Proprio capisci tutto così, a tetta a tetta.
2: Va bene. La possiamo salutare ora a Mary?
1: Sì, ciao Mary, ciao Ferdinando, ciao Luca. Ciao ragazzi, ci vediamo fine settimana.
2: Ma così ti sembra...
1: volutamente fatto. Va bene, dai ragazzi, sempre Forza Catania. Ritorniamo venerdì con Sotto il Cielo Rosso Azzurro?
2: Va bene.
3: Sì, ritorniamo venerdì, sempre dalle 19 alle 20, qui su Bella Radio, insieme a me, a Luca e a Mary. Ci vediamo venerdì.
2: Io vengo,
3: mi raccomando, tutti presenti.
1: Io penso che vi lascio fuori.
2: Va bene, si sarà male a forza 8.
1: Caca. Va bene.
3: Caca. Va bene, ragazzi, buon proseguimento di serata a tutti.
2: Ciao a tutti.
1: Belli, io ritornerò a breve, promesso. Lo so che vi manco, mi mancate anche voi.
2: Ma quando mai?
1: Forza Catania! Ciao! Pubblicità.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 20 e 3 minuti. News.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La prossima finanziaria in arrivo potrebbe introdurre un nuovo bonus in busta paga a Natale, con l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sulla tredicesima, che potrebbe arrivare fino a 135 euro. L'intervento allo studio della maggioranza si concentrerà sulla fascia media, con l'obiettivo di garantire un beneficio fiscale consistente per i lavoratori. A Catania, la polizia ha arrestato un 36enne accusato di aver minacciato con un coltello il nipote di 9 anni e di aver ferito la compagna. L'episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite familiare ed è probabile che l'uomo si trovasse in preda a una crisi di astinenza. Sull'asse dei servizi, in direzione Bicocca, due malviventi con il volto coperto hanno preso di mira una stazione di servizio notturna, portando via 100 euro dal distributore Petrol Company. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Restiamo nel catanese, precisamente a Palagonia, dove i carabinieri hanno scoperto un laboratorio e una drug room all'interno di un immobile, sequestrando anche una katana. Nell'operazione, condotta in un'area nota per lo spaccio di droga, sono stati arrestati un 24enne e un 29enne. Sempre nel catanese, ad Aci Castello, la polizia stradale ha fatto tappa in uno stabilimento balneare nell'ambito della campagna nazionale. Questa sera guido io. Gli agenti hanno incontrato gli avventori durante una serata musicale per promuovere la cultura della guida responsabile. A Palermo sono state fissate per il 22 e 23 settembre le date delle prove scritte asincrone dei concorsi pubblici dello scorso mese di luglio. L'iniziativa riguarda le candidate che avevano richiesto e ottenuto il rinvio dello svolgimento perché in stato di gravidanza. Intanto, le condizioni meteo in Sicilia continueranno a essere caratterizzate da sole e caldo per tutta la settimana. Con l'avvio dell'autunno meteorologico, l'anticiclone resta protagonista, regalando giornate dal sapore ancora estivo in tutta l'isola. A Caltagirone, l'assessorato comunale alle politiche dell'ecologia ha programmato per il mese di settembre due interventi di disinfestazione notturna contro insetti e parassiti. Le operazioni, curate da una ditta specializzata nell'ambito dell'igiene ambientale, prenderanno il via con il primo appuntamento fissato per i prossimi giorni. Sul fronte degli incendi che hanno devastato l'isola, il gruppo parlamentare controcorrente all'Assemblea regionale siciliana ha mosso pesanti accuse contro il governo regionale. Secondo l'opposizione, le decine di roghi che hanno colpito le aree dall'Agrigentino al versante ionico evidenziano responsabilità gravi e innegabili nella gestione dell'emergenza. Sullo stesso tema, a Palermo, la UIL attraverso i suoi rappresentanti ha puntato il dito contro quella che definisce una vera e propria negligenza, anziché una semplice emergenza. Il sindacato chiede maggiori controlli contro i piromani e interventi mirati per tutelare il territorio boschivo e le abitazioni. Spostandoci nel quartiere Zen di Palermo, sono stati celebrati nella chiesa di San Filippo Neri i funerali della bambina di 4 anni, deceduta a causa della difterite. Il parroco ha officiato la cerimonia, sottolineando l'importanza del sostegno alla famiglia colpita da questo tragico lutto. Un nuovo allarme arriva dal settore penitenziario siciliano, dove l'UL denuncia una situazione di grave emergenza nella sanità in carcere. Secondo i dati diffusi dal sindacato, si registra la presenza di un solo infermiere ogni 600 detenuti, una carenza particolarmente critica durante i turni notturni. Tornando a Caltagirone, il Politeama ospiterà il concerto del trombettista Flavio Boltro per la chiusura della quinta edizione del Caltagirone International Jazz Festival. L'appuntamento musicale è promosso dall'amministrazione comunale con la direzione artistica della rassegna. Momenti di tensione si sono registrati a Biancavilla durante la festa patronale, sul sagrato della chiesa. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha fermato il sindaco mentre teneva il suo discorso durante il tradizionale atto di affidamento alla Madonna dell'Elemosina. Per lo sport, il Catania ha evidenziato ancora una volta i suoi limiti di continuità, mostrando un copione già visto nelle precedenti uscite. Dopo un avvio intenso e propositivo contro il Monopoli, la squadra ha registrato un calo progressivo nel corso della ripresa, confermando le difficoltà a mantenere alta la concentrazione per l'intera durata della partita. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

come si bella vita. Ti chiamo vita perché la vita si può me. Io voto dovresti spiegare tutto quello che provo questo amore. Ma voto guardi, resta incantata e non trovi parole. Parlo non suona sta realtà. E se non suona tu non mi scelta. Farà non fornisce mai. Perché se tu come hai le cose più belle che sta vita, se tu hai un momento brutto mi aiutato a vivere. E un giorno, se tutto questo sta per me, io ti giuro vita, da senza te, io posso pure morire.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua bella estate.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, Te Crerò Ancora.
2: Guardo

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Rosario Miraggio. Si Anna Ferni Ferneschene.
2: Come vernisce un'amora così, per quale volta è potuto trasire.

0: Franco Morino, eternamente.
1: Si è fatta tardi, t'ha già accompagnato, come fa male questa vita, ci sparte l'anima senza pietà.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

destino formasse sto tempo con te. Perché sia la cosa più bella sia la vita in vederla.

quest'amore l'esser tutto fine l'anima. Ma se m'ancora ti prego non dicere niente, non mi fa parlare. Dammi sti vasi carici, non sulla parola che ha su verità.

0: canzoni napoletane. Nello Amato, Carmè.
1: Era bello che la stella, nata a mezza ferrovia.

me lo compro a tutto quanto. Su una fissa fa una famiglia. Sì, mamma, mo senza scorno. Ha cancellato tutti i sbagli. L'unica cosa che amo credere, che cancella tutto il male. E se fai a mamma.

0: Gianni Vezzosi. Simme sempre innamorate.
1: Si potesse da cattassa una castella, si potesse da portassa a canastella, un coppa nuova la scrivesse un nome tuo, e non ci facesse lancia la nisciune. Si morisse e sali in giri da aspettasse, la seconda volta ancora ti sposasse. Fosse voglioso se Dio se ti guardasse, da Lucano forte forte ci dicesse.

da l'omicidio. Mamma, è mulher, mo. Tu si che sta luce, tu si l'acqua, calma le vasite.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Tommy Riccio. Non ne vale la pena.
1: Che resta paura che amo di tu, mi dicevi sempre quando

0: canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Meraviglioso amore.
1: Il

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Daniele De Martino, Messinemica.

tu mi puoi cancellare la gente, ci puoi dire a tutto quanto, ma non conosci a quello? No, non mi appartiene più, è stata una storia in un momento. Ma sicuramente non mi puoi cancellare in tuo coro, sai perché? Perché quando mi incontro va via, è per calo turco in terra, o sanno tutte quante che un tempo siamo stati insieme io e te. Ma che sapevi, che oggi ti abbraccio e ti accarezzo.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Mimmo Dani, quando ma vodda.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Mi ricordo una strada, un quartiere qualunque, un bambino.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ha già sbagliato a prendermi le colpe. A pensare potevo fare di più. Ad immaginare un finale diverso. A pensarsi che la palla non pigliava traversa. A distinguere l'amore dal sesso. Se a volte invece se perso fosse

canzoni napoletane. Marsica, te voglio troppo bene.

Bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Andrea Sannino e Gigi Finizio. Nuraggio e su.

0: Alessio e Emiliana Cantone. Dammi un'occasione.
1: Pronto?
2: Sono pazza di te.
1: I am all
2: ti prego, dammi un'occasione.
1: Il è tutto cose. Vamo riattaccare.
2: Ti richiamo di nuovo.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Carasone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, Chiù Assaje.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Andrea Zeta e Giusy Attanasio, Eterno Amore.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
0: Maria Nazionale. Ciao ciao.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
2: Gigi D'Alessio, bellissima.
3: Litigare ancora, dimmi tu che senso ha? Meglio fare quello che ti pare, che mi va. Non è più magico,